avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentì.

vita dopo un anno. L'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando.

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Tony, mi senti?
2: Sì.
1: Ok, Tony, tutto a posto, eh? Cominciamo.
2: Va bene, rock and roll allora.
1: Ok.

troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare. Ogni volta che colpisce una stella,